da kansi natura nern zufini to volumburna di rainti fidanita yam tamp den ruita ba misai huile nuf nuf na dala dala ngamba ratsa urkanze ba nafsaf anani ali laundin rauna sanctore di redi avuku.